dangwe boso o dangwe mbusa do sibi weni o malano londo lende boso li titimbusa to bia.

ogni giorno ci scaldava. Che splendidi tramonti dipingeva. Adesso brucia.

che ha dato il suo profumo ad ogni fiore. L'estate che ha creato il nostro amore.